0: ta kasance.
1: Sunana Dr. Daya Bashaibu, ni likitan kula da ciwon wukan matsalar kwakwalwa shi da kuma matsalolin bacci.
2: To, Dr. ko zaki mana bayani kan cutar rashin bacci?
1: Mutane da yawa suna samun matsala wurin bacci, amma kafin a ce mutum yana da cutar rashin bacci, lallai sai mutum yana samun matsalan ko ya fara bacci ko kuma ya ci gaba da bacci. Wasu za su ce fara baccin shine matsala, wasu za su ce fara bacci ba matsala bane amma su ci gaba da baccin ne matsala, sai su ga suna farkawa su da yawa a cikin dare, ko kuma su farka kafin ainihin lokacin da suke so su farka da safe. To amma kuma bayan wannan ya danganta ga yadda mutum ke ji bayan mutum ya tashi da safe. So da shi bacci yana sa mutum ne iya samu kaman walwala, ya sayi iya ayyukan shi da ake bukata yayi a cikin yini. To wanda ke da matsalan bacci sai ga ya farka da safe kaman zai ji kaman bai yi bacci ba, sai ji duk da haka yana jin gajiya kaman da sauran gajiya a jikin shi. So farko kafin a ce mutum yana da matsalan rashin bacci, lallai sai an tambaya, an tabbatar cewa mutum na da matsalan fara baccin ko ci gaba da baccin ko kuma farkawa kafin lokacin da mutum ke so ya farka, sannan kuma yadda mutum ke ji a cikin yini bayan ya farka, ya ji cewa ya ji kaman ya huta da kyau. Idan mutum ya ji kaman bai huta da kyau ba, to akwai matsala, wato mutum ya samu baccin amma baccin ba ingantacce ba. Yawa, eh.
2: To menene muhimmancin barci ga rayuwar dan adam?
1: To shi dai bacci, ana maganan bacci na dare ne. A lokacin ne jiki ke gyara kanta, a lokacin ne kwakwalwa ke hutawa, a lokacin ne da ayyukan gina jiki suke nasa aikin don su shirya mutum ga ayyukan da ke gaban shi, wato in gari ya waye. To amfanin bacci kenan. To kin ga mutum bai samu bacci, waɗannan abubuwan ba su faruwa, sai mutum ya zo cikin yini yana samun matsala, ya ji bai iya kammala ayyukan da ke gaban shi.
2: To shin doctor, ta yaya za a iya bambance barci mai kyau da wanda ba shi da inganci?
1: Yawa, to kin ga bacci ingantacce shine wanda idan ka tashi zaka ji a jikinka cewa ka huta, zaka ji a jikinka cewa duk wani aiki da aka baka zaka iya yi, zaka ji cewa baka saurin fushi, kana cikin walwala, kana cikin farin ciki da kuzari, baka saurin fushi. To bacci kenan ingantacce. So wani lokaci, so da ana cewa ainihi mutum dai babba ana zaton ya samu bacci tsakanin awa 7 da 9, kuma waɗannan awowin idan mutum ya same su, idan ya tashi da safe ya ji cewa ya huta jikin shi kaman mutum ya tashi a shirye. Amma wani lokaci mutum na iya baccin da koda bai kai 7 zuwa 9 ba, amma idan dai mutum ya tashi ya ji cewa lallai na huta.
2: To ya za a bambance shi bacci mai inganci da kuma mara inganci?
1: Yadda mutum ke ji idan ya tashi shine matsalar. To kin ga lokacin awowin da mutum ya yi bacci da kuma yadda mutum ke ji idan mutum ya tashi da safe.
2: To me ke janyo munshari a cikin barci?
1: To munshari, matsaloli daban-daban na jawo munshari. Wanda dai yafi yaduwa a cikin al'umma shine kiba. Me zaki ga mutane da yawa masu kiba sukan samu matsala, so da munshari shi abu ne da ke haduwa da hanyar lumfashi. So idan mutum na da jiki sosai, akwai abubuwan gabobin jiki da suke danna hanyar wucewar iska, sai kiga mutum yana munshari cikin bacci. Akwai wani irin matsalan bacci kuma da ake kira toshewar hanyar iska, a turanci ana kiran shi obstructive sleep apnea. Shi wannan matsala ne musamman da zaki ga mutane sai ki ji su suna munshari cikin bacci, sai su farka suna neman iska.
2: Wannan
1: ko ba mai kiba ba su kan samu, amma masu kiba sun fi samu wannan matsalan su ma.
2: To wani zubin zaki ga mutum siriri ne amma kuma yana munsharin, wani zubin ma ta ga yara ƙanana, shi ne ke kawo haka?
1: Matsaloli da yawa. Wani lokaci hanyar iska ko a ta halitta akwai abubuwan da ya kamata tun mutum na mahaifiyarsa ya kamata, akwai inda ake halitta, akwai abubuwan da ya kamata sun ɓace kafin a haifi mutum, na wasu zaki ga sun zauna. So in iska na wucewa sai ya rinka toshewa yana gaba da baya, so yana waɗannan ƙarin. Wasu kuma yadda suke kwantawa ne, akwai gaɓoɓi da ke hanyar iska sai su faɗa baya su toshe.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno e ben sintonizzati per il programma di questo lunedì 1 giugno 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli dagli studi di Radio SBS. Questa mattina apriremo dal Medio Oriente per analizzare i diversi fronti aperti nella regione, dalle complicazioni nelle trattative tra Stati Uniti e Iran all'intensificazione degli attacchi in Libano di Israele, che vuole espandere il proprio controllo anche a Gaza.
3: Trump minaccia di riprendere la guerra, pensa che attraverso la guerra l'Iran sarà costretto a fare delle concessioni, ma gli iraniani sembrano essere di tutt'altro avviso, anzi più resistono e più appaiono forti alla loro opinione pubblica, e quindi l'Iran continua ad esercitare quella influenza che soprattutto il premier israeliano Netanyahu credeva di poter far cessare, ma così non è stato.
2: Queste le parole del giornalista Michele Giorgio, col quale abbiamo parlato prima dell'inizio del programma, e spazio poi alla pagina sportiva del lunedì. Dopo un weekend ricco di avvenimenti, a partire dalla finale di Champions League vinta dal Paris Saint-Germain, che si aggiudica il suo secondo titolo consecutivo, ma parleremo anche della vittoria MotoGP di Marco Bezzecchi, del Giro d'Italia conclusosi ieri e del Roland Garros entrato nelle fasi decisive. Tutto questo e molto altro però dopo il giornale radio condotto questa mattina da Carlo Regni.
4: Italia, sospetto caso di Ebola a Cagliari, scattano i protocolli di contenimento. Australia, secondo un nuovo sondaggio One Nation, sarebbe il partito più popolare nel paese. Conflitto in Medio Oriente, l'esercito israeliano conquista una posizione strategica nel Libano meridionale, mentre intensifica la sua offensiva terrestre. Sport, passerella finale a Roma per Jonas Vingegaard, vincitore del Giro d'Italia. Buongiorno con la prima edizione del giornale radio, condotta in studio questa mattina da Carlo Reglia. E apriamo questa edizione dall'Italia. I protocolli per un sospetto caso di Ebola sono scattati a Cagliari per prelevare una persona da un'abitazione e trasportarla in ospedale. Da quanto si apprende, si tratta di un cittadino congolese residente a Cagliari, rientrato da Kinshasa, che accusa sintomi riconducibili al virus. Scattato il protocollo, sul posto a supporto del 118 sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrate nell'abitazione e hanno prelevato il paziente, che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nei centri infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso. Ascoltiamo le parole della responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Salute, Maria Rosaria Campitiello.
5: Voglio rassicurare gli italiani ricordando loro che non c'è nessun allarme Ebola in Italia. Abbiamo lavorato a due documenti, una circolare e un'ordinanza, non perché si sia innalzato il livello di allerta, ma per garantire la salute di tutti. Diamo indicazioni operative alle regioni e agli operatori sanitari nella gestione di eventuali casi.
4: Il sospetto contagiato era andato a trovare i parenti in Congo ed era atterrato a Fiumicino facendo scalo al Cairo, proprio perché risultava formalmente proveniente dall'Egitto, aveva superato i controlli aeroportuali standard. Arrivato a Cagliari, l'uomo però ha accusato febbre alta e ha contattato il 118. La Croce Rossa Italiana, allertata dal 118, ha poi attivato il protocollo di biocontenimento. I piani volti a revocare le riforme fiscali del partito laburista in Australia e gli impegni in materia di emissioni nette pari a zero hanno dominato il discorso programmatico ottenuto sabato dal leader liberale Angus Taylor in occasione di una riunione del Consiglio federale a Melbourne. La riunione del Consiglio ha inoltre approvato all'unanimità una serie di modifiche alla politica migratoria che consentirebbero l'eventuale espulsione dei titolari di visto che violino determinati valori sulla base di criteri quali la libertà di espressione e la religione.
6: Since Labor was elected, it has brought in a record 1.4 million people, about the population of Adelaide, in just 3.5 years. That number accounted for 80% of our population growth over the same period. If these numbers don't constitute mass migration, then I don't.

0: don't know what does. And with Labor having brought in too many people too quickly, it also brought in some people with the wrong values.
1: Queste le parole di Angus Taylor. In base alla politica proposta, anche il possesso di un livello minimo di conoscenza della lingua inglese diventerebbe un requisito per l'ottenimento del visto. Ciò comporterebbe il congelamento di tutti i visti permanenti non prioritari, compresi quelli per genitori e per partner e figli. Intanto un nuovo sondaggio indica che One Nation, il partito di Pauline Hanson, sarebbe il partito politico più popolare del paese. Un sondaggio condotto da Redbridge Group Accent Research, pubblicato oggi sull'Australian Financial Review, ha rilevato che il consenso per One Nation è salito di 4 punti percentuali, attestandosi al 31%. Il voto primario del Partito Laburista si attesta al 28%, in calo di 3 punti rispetto all'ultimo sondaggio condotto un mese fa e al bilancio del governo annunciato il 12 maggio. Tuttavia il Partito Laburista supera One Nation per 51% contro il 49% nel sondaggio Redbridge basato sulla scelta tra due partiti, calcolata chiedendo agli intervistati come indirizzerebbero le loro preferenze. L'Australia e gli Stati Uniti hanno annunciato piani congiunti per lo sviluppo di veicoli sottomarini senza equipaggio nell'ambito del loro patto di difesa AUKUS, con consegne previste a partire dal 2027. Il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth ha dato l'annuncio in occasione dello Shangri-La Dialogue a Singapore, affermando che il programma potenzierà le capacità di ricognizione, attacco e guerra antisommergibile delle tre nazioni. Il ministro della difesa britannico John Healey ha sottolineato l'urgenza dell'iniziativa, osservando che i mezzi contribuiranno anche a proteggere cavi e condutture sottomarini critici, dato che cresce la preoccupazione che le infrastrutture sottomarine stiano diventando un bersaglio di spionaggio, sabotaggio e guerra ibrida. Spostiamoci in Medio Oriente. Le truppe israeliane hanno conquistato una montagna strategica, sulla cui cima sorge un castello costruito dai crociati nel sud del Libano, compiendo la loro incursione più profonda nel paese da oltre un quarto di secolo. La conquista del castello di Beaufort, vicino alla città di Nabatieh, ha esteso il controllo israeliano sul territorio. L'esercito controlla già l'area fino al fiume Litani in Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato più di 6 settimane fa. Le truppe stanno ora avanzando verso il fiume Zahrani, a circa 10 km a nord, mentre il gruppo militare sostenuto dall'Iran afferma di aver preso di mira le forze israeliane vicino alla fortezza, nonché le posizioni dell'esercito e le infrastrutture a Shlomi e Nahariya nel nord di Israele. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver ordinato alle truppe di addentrarsi ulteriormente nel Libano.
2: I've instructed the IDF to expand the maneuver in Lebanon. The capture of Beaufort is a dramatic stage and a dramatic change in the policy we are leading. We have broken the barrier of fear. We are taking the initiative. We are operating on all fronts, in Syria, in Gaza, in Lebanon. We have established security zones beyond our borders to protect our communities.
1: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che i colloqui tra l'Iran e gli Stati Uniti sul cessate il fuoco proseguono e che nulla è certo finché non verrà raggiunto un accordo. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è riunito con i suoi consiglieri venerdì scorso, ma deve ancora decidere se procedere con un accordo per prorogare il cessate il fuoco e riaprire lo stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che al momento l'accordo non è stato ancora finalizzato.
2: The talks and exchanges of messages are ongoing, and until they reach a clear outcome, it is not possible to judge them. Everything being said at this stage, the speculation and conjecture that is circulating should, in my view, be disregarded until matters become definitive.
1: E per approfondimenti sulla situazione in Medio Oriente vi invito a seguire il programma che segue il notiziario. Ritorniamo in Italia, dove uno speleologo italiano è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di domenica in Italia a 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti nel comune di Garessio in provincia di Cuneo. L'allarme è scattato nel pomeriggio e dalle 17, l'una di notte in Australia, è in corso un imponente intervento del soccorso alpino e speleologico piemontese. Lo speleologo è cosciente e collabora con i soccorritori, ma ha una gamba immobilizzata da un grosso masso che si è staccato al suo passaggio. I compagni di escursione hanno immediatamente dato l'allarme. La prima squadra di soccorso

0: Ha già raggiunto l'infortunato e sta valutando le sue condizioni insieme al personale sanitario specializzato in interventi. Sul posto sono state mobilitate circa 42 unità del Corpo Nazionale. I tecnici la stanno lavorando contemporaneamente su due fronti: ridurre le dimissioni del masso che blocca la gamba dell'uomo e allargare alcuni passaggi stretti della cavità per consentire il transito di una barella. La Procura di Milano ha disposto il fermo per Ulas Demir, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato statunitense di Milano, insieme alla società americana Cadell Construction. Demir ha 46 anni, uno dei manager della branca italiana di Cadell, ed è stato fermato ieri all'aeroporto di Orio al Serio. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, nel cantiere sarebbero stati impiegati lavoratori in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno in una situazione di paraschiavismo. Lavoratori indiani reclutati dalla società Dynamic House di Nuova Delhi, che venivano pagati meno di 3 euro all'ora per 10-12 ore di lavoro al giorno in cantiere, 6 giorni su 7, erano pagati 1.200-1.500 euro, a cui dovevano togliere quasi 900 euro per pagarsi vitto e alloggio. Ritorniamo in Australia. I prezzi delle case stanno calando nelle due città più grandi del paese, poiché gli alti tassi di interesse e le modifiche fiscali per gli investitori esercitano pressioni sul mercato. I dati diffusi dall'agenzia di ricerca Cotality mostrano che nel mese di maggio il valore dell'abitazione è sceso dello 0,9% a Sydney, dello 0,8% a Melbourne e dello 0,2% nell'Australian Capital Territory. Sebbene i prezzi siano aumentati nelle altre capitali degli stati e dei territori, la crescita è stata più debole rispetto al passato. Tim Lawless, direttore della ricerca di Cotality, ha dichiarato che parte di questa debolezza è dovuta al normale ciclo dei prezzi delle abitazioni, ma anche che altri fattori stanno giocando un ruolo, tra cui l'inflazione, i tassi di interesse, lo shock petrolifero globale ed il bilancio federale. Le valute, il dollaro australiano è scambiato a 61 centesimi di euro e 71 centesimi di dollaro statunitense. Sport, il Giro d'Italia, edizione numero 109, è ufficialmente di Jonas Vingegaard, che chiude in maglia rosa la passerella finale di Roma dopo aver vinto 5 tappe, suoi 5 arrivi in salita su 6. Nell'ultima frazione sul traguardo di Via del Circo Massimo arriva finalmente lo sprint vincente di Jonathan Milan, secondo invece Giovanni Lonardi. Con un clima di festa nel gruppo si arriva tutti insieme fino al circuito di 9,5 km tra le meraviglie della capitale. 9 giri, tanti tentativi di fuga, ma alla fine è la volatona vinta da Milan. Sul podio rosa con Vingegaard ci sono l'austriaco Gall e l'australiano Hindley. Per quanto riguarda le previsioni del tempo, a Perth piogge e venti, temperatura massima 21 gradi, Adelaide scarse precipitazioni 17, a Melbourne piogge e vento con una massima di 14 gradi, a Hobart scarse precipitazioni 13, parzialmente nuvoloso a Canberra 13 gradi, a Sydney soleggiato 19, soleggiato anche a Brisbane 22 e a Cairns 27, soleggiato anche a Darwin, temperatura massima 31 gradi.
1: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Starting a new life in Australia.

0: Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Wurundjeri e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
4: Di nuovo buongiorno e ben ritrovati all'ascolto del programma italiano di SBS di lunedì 1 giugno 2026, con voi oggi Jacopo Iannelli. Questa mattina apriremo dal Medio Oriente, dove resta alta la tensione su tutti i fronti aperti nella regione, e noi analizzeremo quindi lo stato delle trattative tra Stati Uniti e Iran, che sembravano ben avviate negli scorsi giorni, mentre ora sembra riavvicinarsi la possibilità di una nuova escalation. Escalation che invece è già avvenuta in Libano, dove nonostante un cessate il fuoco in vigore, Israele dalla scorsa settimana ha fortemente intensificato gli attacchi, mentre resta critica la situazione anche a Gaza. Spazio poi alla pagina sportiva del lunedì per analizzare i molti avvenimenti nel mondo sportivo del weekend, a partire dalla vittoria della finale di Champions League contro l'Arsenal del Paris Saint-Germain, che si aggiudica così il titolo per il secondo anno consecutivo. Torneremo poi in Italia per parlare di calcio giocato e calcio mercato, ma anche di MotoGP con Marco Bezzecchi, che ha vinto il GP del Mugello, e parlare anche di Giro d'Italia, conclusosi ieri a Roma. Spazio infine anche al tennis, con un aggiornamento da Roland Garros, entrato nelle fasi decisive. Insomma, per questo e molto altro, il consiglio è sempre lo stesso: restate con noi all'ascolto di SBS Italian fino alle 10. E questa mattina apriamo dal Medio Oriente per analizzare i diversi fronti aperti nella regione, a partire dalla situazione di stallo tra Iran e Stati Uniti, che vede proseguire i negoziati per un accordo sull'estensione di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio delle trattative sul programma nucleare iraniano. Il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha minacciato una ripresa degli attacchi, mentre Teheran ha accusato la Casa Bianca di avanzare richieste irrealistiche. Nel frattempo, negli scorsi giorni, Israele ha intrapreso una delle più pesanti campagne aeree contro il Libano e iniziato l'avanzamento via terra nel paese, attraversando la linea di demarcazione del fiume Litani. A Gaza continua invece una crisi umanitaria estrema e il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato l'estensione del controllo diretto fino al 70% della striscia, violando così il cessate il fuoco con Hamas negoziato dagli Stati Uniti a ottobre. E inoltre, a 4 mesi dalla sua istituzione, il fondo del Board of Peace, voluto da Donald Trump per la ricostruzione di Gaza, non ha ancora ricevuto alcun contributo. Noi prima dell'inizio di questo programma abbiamo parlato di tutti questi temi con il giornalista e corrispondente del Manifesto per il Medio Oriente, Michele Giorgio, chiedendogli innanzitutto di fare una panoramica di quello che sta succedendo tra Stati Uniti e Iran, sia sul fronte sia a livello negoziale. Ascoltiamolo.
5: Per quanto riguarda

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Di Trump, che ha presentato degli emendamenti, anche Teheran farà altrettanto. Quindi tutto lascia pensare che non ci sarà uno sviluppo positivo, quindi l'accordo di cui si è parlato nei giorni scorsi, che sembrava quasi a portata di mano, e invece già non è più così. Non è sorprendente, perché soprattutto quando c'è di mezzo Donald Trump non c'è nulla di certo. E tutto avvolto un po' nella confusione, anche accompagnato da dichiarazioni che spesso si contraddicono l'un l'altra, e per questo motivo non è prevedibile immaginare che la situazione possa sbloccare positivamente nel giro di qualche giorno. Questa è un po' la situazione che riguarda Stati Uniti ed Iran.
2: Michele, ti chiedo quindi, a oltre 3 mesi dall'inizio del conflitto, una riflessione sull'andamento della guerra. L'immagine che emerge è quella di un Iran che sta vincendo la guerra, di una Casa Bianca impantanata nel conflitto. Ti chiedo se è così, e uno dei punti principali, degli obiettivi iniziali principali della Casa Bianca era il regime change. Negli scorsi giorni c'è stata la riapertura, dopo quasi 90 giorni, dell'accesso a internet da parte di Teheran. Può essere quello inteso come un segnale dei leader alla popolazione, come a dire, insomma, che il regime è ancora stabile, nonostante Washington abbia annunciato più volte che fosse stato già smantellato?
1: Beh, ovviamente la ripresa più o meno di internet all'interno dell'Iran è sicuramente un segnale che vuole dare l'idea di una repubblica islamica molto solida, con apparati di potere che sono sempre saldamente al comando. Su questo non c'è dubbio. Rispetto a che, se chi ha vinto questa guerra, naturalmente i criteri possono essere molti, anche tanto diversi, quindi è difficile dare una risposta precisa a questa domanda. Quello che noi possiamo osservare sicuramente è che, rispetto alle dichiarazioni di Trump e del premier israeliano Netanyahu, perché insieme hanno lanciato la guerra a sorpresa contro l'Iran lo scorso 28 febbraio, vediamo che i risultati sul terreno non sono certo stati raggiunti, perché Netanyahu e Trump avevano parlato di una vittoria molto rapida e avevano parlato di un regime iraniano che era sul punto di crollare già prima della guerra, per i dissensi interni, per quello che era accaduto all'inizio dell'anno, alla fine del 2025, inizio del 2026, con migliaia di morti, almeno così si è detto. Quindi diciamo un regime iraniano, una repubblica islamica molto molto in difficoltà e colpita duramente dalla guerra, dagli attacchi israelo-americani, sarebbe stata sul punto di crollare. Questa cosa invece non è assolutamente avvenuta. Il cambio di regime auspicato da Netanyahu e Trump non c'è stato, e la Repubblica Islamica, come dicevo, si dimostra molto stabile e ben salda, e allo stesso tempo potremmo addirittura parlare, se non di vittoria, ma di un pareggio tra quelle che sono le due superpotenze mondiali dal punto di vista militare, gli Stati Uniti con la loro appunto enorme forza militare, ma anche Israele, che è sicuramente il paese più forte in Medio Oriente. Bene, questi due colossi non sono riusciti a sconfiggere l'Iran, su questo non c'è dubbio. Non so se l'Iran abbia vinto, ma sicuramente non è stato sconfitto, e ha dimostrato una capacità notevole di resistenza, di resilienza, ma anche di poter dimostrare una certa forza e capacità negoziale al tavolo delle trattative. Trump minaccia di riprendere la guerra, pensa che attraverso la guerra l'Iran sarà costretto a fare delle concessioni, ma gli iraniani sembrano essere di tutt'altro avviso, anzi più resistono e più appaiono forti alla loro opinione pubblica, e allo stesso tempo sono anche un insegnamento, tra virgolette, per altre realtà medio orientali, e quindi l'Iran continua ad esercitare quella influenza che

0: soprattutto il premier israeliano Netanyahu credeva di poter far cessare, ma così non è stato.
1: Siamo in compagnia di Michele Giorgio, giornalista e corrispondente per il Medio Oriente de Il Manifesto, con il quale stiamo analizzando le principali evoluzioni sui fronti aperti in Medio Oriente. Michele, passiamo ora al fronte libanese. Aiutaci a ripercorrere più in dettaglio le evoluzioni degli scorsi giorni.
0: Beh, sicuramente la situazione in Libano è molto molto grave. Israele, proprio in conseguenza anche del discorso che facevamo prima, cioè di questa vittoria che non è arrivata, almeno non è arrivata in modo chiaro e netto, evidentemente cerca di rifarsi il Libano del sud attaccando Hezbollah, che è uno stretto alleato dell'Iran e sostenuto proprio dall'Iran, il movimento sciita libanese, quindi ha lanciato questa nuova offensiva, perché così dobbiamo parlare. Noi ricordiamo che sarebbe in vigore un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, in realtà non è mai stato rispettato, soprattutto da parte israeliana, e adesso siamo di fronte a una guerra vera e propria, di nuovo aperta, perché Israele continua ad emanare ordini di evacuazione per la popolazione civile, lo ha fatto a Nabatie, Tiro, cioè sempre più verso nord nel territorio libanese. Israele già occupa 600 chilometri quadrati di territorio libanese e sembra intenzionato a conquistarne almeno altrettanti, molti, molti, molti di più. È arrivato un ordine di evacuazione per le popolazioni civili nei pressi del fiume Zahrani, che diciamo, è un fiume che è molto più a nord del territorio libanese rispetto all'Itani, che sembrava dovesse essere la linea oltre la quale Israele non sarebbe andato per occupare solo proprio la parte più estrema del territorio meridionale libanese. Anche in questo caso le cose sono andate in maniera più drammatica, molto diversa, si continua a combattere, Israele continua a bombardare massicciamente quelle che descrive come postazioni di Hezbollah, ma spesso sono all'interno di villaggi, di piccole comunità, eccetera, e quindi questo comporta un costo altissimo, diciamo, in termini di vittime civili. Come ultimo dato vi riferisco che sono 3.400 e oltre i libanesi che sono stati uccisi negli ultimi mesi dai bombardamenti israeliani.
1: E questa era l'analisi del giornalista e corrispondente per il Medio Oriente del Manifesto Michele Giorgio in merito alla situazione al fronte iraniano, così come al fronte libanese, due fronti aperti in Medio Oriente. Nella seconda ora di programma ne ascolteremo l'analisi di Giorgio anche sul rapporto tra Stati Uniti e Israele, per capire quali sia la dinamica di forza tra i due alleati, dato che le ultime decisioni israeliane non sembrano tener conto dei cessate il fuoco mediati dalla Casa Bianca in Libano e a Gaza. Il servizio integrale potrete ritrovarlo come sempre sul nostro sito sbs.com.au/italian, sulle nostre pagine social o sull'app per podcast che voi più preferite. Noi ora ci ascoltiamo una canzone che ci porterà direttamente poi a una brevissima pausa per poi rientrare e parlare di sport nella nostra pagina sportiva del lunedì. A tra poco.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Guardate i film più sorprendenti da tutto il mondo, in alta definizione, 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, gratuitamente. SBS World Movies sul canale 32. Guardatelo in diretta o in streaming su SBS On Demand.
6: Il podcast SBS News in Depth, notizie di interesse dall'Australia e dal mondo. Ascolta SBS News in Depth su qualsiasi app per l'ascolto di podcast o visita sbs.com.au/news/audio. Rilassati con musica da tutto il mondo su SBS Chill. Ascolta SBS Chill sulla SBS Audio app. Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
7: Otto e 34 della Costa Est, siete sempre all'ascolto del programma italiano di Radio SBS, oggi che è lunedì 1 giugno 2026 e siete sempre in compagnia di Jacopo Iannelli. Noi

Tra poco passeremo, apriremo la pagina sportiva del lunedì, davvero ricca di contenuti, ma prima rivediamo le principali notizie di giornata. Italia, sospetto caso di Ebola a Cagliari, scattano i protocolli di contenimento. Australia, secondo un nuovo sondaggio, One Nation sarebbe il partito più popolare nel paese. Conflitto in Medio Oriente, l'esercito israeliano conquista una postazione strategica nel Libano meridionale mentre intensifica la sua offensiva terrestre. E per lo sport, sigla.

0: mondo.
1: Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
2: Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
3: Pagina sportiva del lunedì davvero ricchissima, che noi oggi apriremo dal calcio parlando della finale di Champions League vinta dal Paris Saint-Germain contro l'Arsenal. Una partita che ha consegnato ai francesi il secondo titolo europeo consecutivo, ma che ha raccontato molto di più di quanto dica il risultato finale. Spazio poi anche all'Italia con le ultime notizie dal calcio e dal mercato, ma anche alla MotoGP, dove Marco Bezzecchi ha conquistato una vittoria speciale al Mugello davanti al pubblico di casa, per poi parlare inoltre di Giro d'Italia, conclusosi nel weekend dopo 3 settimane di corsa. Per tutto questo, però, a tenerci compagnia ci sarà Paolo Gallo in collegamento da Sydney. Scusate, abbiamo dei disturbi tecnici. Paolo, tu ci sei?
4: Ma gli iraniani sembrano essere tutt'altro avviso.
3: Qui sentiamo la voce di Paolo Giorgio, di Michele Giorgio. Deve esserci un errore tecnico. Paolo, ci sei? Ci senti? Scusate ancora, adesso comunque
5: io ci sono.
3: Eccoci qua.
5: Inizio col botto questa mattina.
3: Sì, abbiamo ripercorso tutti i primi contenuti del programma. Apriamo ora la pagina sportiva. Come detto Paolo, iniziamo allora dalla finale di Champions League. Finale giocata tra Paris Saint-Germain e Arsenal, una partita che di fatto ha chiuso la stagione calcistica 2025-2026. Raccontaci com'è andata.
5: La Champions League appunto è finita appunto con la vittoria del Paris Saint-Germain. Champions League che di fatto ha chiuso gli appuntamenti ufficiali della stagione per quest'anno, no? Perché poi adesso tra 10 giorni inizierà il mondiale, quindi da lì si parlerà di tutt'altra storia. La vittoria dei parigini e arriva, intanto io sento la sigla sotto, questa sigla
3: sta venendo rimossa. Oggi sì, abbiamo
5: prima non è partita, poi è partita, insomma. Abbiamo questa sigla che fa un po' quello che vuole,
3: suoni,
5: no?
3: Anarchici questa mattina, sì.
5: E la finale, come dicevi anche tu, ha raccontato una storia un po' diversa, perché non è stata una, innanzitutto non è stata la stessa finale dell'anno scorso, dove il Paris Saint-Germain insomma aveva camminato letteralmente sull'Inter vincendo per 5-0. È stata diversa anche perché l'Arsenal, appunto la squadra inglese, ha trovato il gol quasi subito nei primi 5 minuti della partita, con un gol segnato da Kai Havertz, che è il, tra l'altro, suo secondo gol in una finale di Champions dopo quello realizzato con il Chelsea nel 2021. Un primo tempo abbastanza, diciamo, come si può dire, due squadre completamente diverse. Da una parte il Paris Saint-Germain, che come sempre tenta di fare la partita nel suo modo, con rotazioni, con scambi di posizione, ma che non riesce a trovare nessun pertugio nelle linee difensive veramente strette dell'Arsenal. Pensate, vi do un dato: nel primo tempo il Paris Saint-Germain è riuscito a tirare in porta soltanto 6 volte, di cui 4 dopo il 42esimo minuto, però ha mantenuto un possesso palla del 76%, vuol dire che la palla ce l'ha sempre avuta lui, però non è riuscendo appunto a concludere. Nel secondo tempo qualche cambio tattico appunto da parte del Paris Saint-Germain ha aiutato i parigini a riprendere in mano il gioco riprendere in mano più che altro ad arrivare a tirare in porta, e così appunto al 64esimo è riuscito a pareggiare appunto con Dembélé dopo un calcio di rigore convalidato per un intervento affrettato di Mosquera su Kvaratskhelia, che appunto stava entrando in area dalla parte sinistra del campo. A quel punto poi il Paris Saint-Germain è andato vicino al 2-1, al raddoppio 2 volte, ancora col georgiano Kvaratskhelia che ha colpito un palo, e poi negli ultimi minuti con Barcola. Nei tempi supplementari non è successo più di tanto, a parte un rigore richiamato dall'Arsenal per una presunta trattenuta di Nuno Mendes su Mandueke, ma per l'arbitro appunto non ci sono stati gli estremi per fischiare il calcio di rigore. Quindi a quel punto poi si arrivano ai rigori finali, che appunto della quale lotteria dei rigori ne esce vincitrice il Paris Saint-Germain, dato l'errore finale di Gabriel, giocatore appunto dell'Arsenal. L'uomo del momento è senza dubbio Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, che con questo successo, appunto, il tecnico spagnolo entra nel ristretto club degli allenatori capaci di vincere almeno 3 Champions League, raggiungendo appunto Guardiola e Zinedine Zidane davanti a tutti. Ricordiamo, rimane Carlo Ancelotti con 5 trionfi. Per il Paris Saint-Germain arriva la seconda Champions della sua storia consecutiva, non ne aveva vinte fino all'anno scorso, ora ne ha vinte 2 in 2 anni. C'è da dire che il Paris Saint-Germain è arrivato al successo dopo che ha lasciato andare tutte le sue stars. Ricordiamo, qualche anno fa l'attacco del Paris Saint-Germain era Messi, Neymar, Mbappé. Adesso di questi tre non ce n'è nessuno.
3: E chissà come l'ha presa Mbappé, Paolo, mi viene da dire. È andato via per vincere la Champions, o anche per quello, al Real Madrid.
5: E due anni che il Paris Saint-Germain la vince proprio quando è andato via Mbappé. Però qui tornerà, insomma, alla mente degli appassionati di calcio un video di qualche anno fa in cui si vedeva Luis Enrique, al suo primo anno al Paris Saint-Germain, che tentava di spiegare, o che meglio, che spiegava a Mbappé che cosa voleva lui appunto dal suo centravanti, no? Tanta corsa, tanto sacrificio. Mbappé lo guardava come per dire: ma tu sai chi sono io? E Luis Enrique gli spiegava: fin quando tu non farai queste cose, insomma, sarà difficile raggiungere successo. Si vede che poi lui si è accorto che, insomma, Mbappé quei dettami tattici non gli entravano in testa. A quel punto ha avallato la sua cessione, e poi Dembélé, l'attaccante, insomma, attuale del Paris Saint-Germain, ha seguito i consigli di Luis Enrique ed è arrivato addirittura a vincere il Pallone d'Oro l'anno scorso. Quindi proprio Luis Enrique qualche verità la stava dicendo a Mbappé.
3: Anche perché Mbappé adesso non è proprio amatissimo a Madrid, mi sembra, giusto?
5: Esattamente, diciamo che quest'anno lo spogliatoio del Real Madrid è stata una polveriera, il Real non ha vinto niente, quindi quando il Real non vince niente, insomma, è difficile vedere una buona atmosfera all'interno dello spogliatoio. E ovviamente le stelle sono le prime su cui viene puntato il dito, in questo caso appunto Mbappé. Ma ascoltiamo Luis Enrique a fine partita, che ha detto appunto che entrambe le squadre, Arsenal e Paris Saint-Germain, meritavano la coppa, però alla fine il Paris Saint-Germain l'ha meritata un po' di più. Ascoltiamo.
0: I speak with my assistant manager Rafael Polo, and I said, do you think we are going to win again? And it was like that. And I think when you put all your energy and you try to give your players and the team the best energy that you can, okay, it doesn't matter about the result. I think we deserve both teams to win that trophy. But if I look at the whole season, I think we are a little bit in advance, because we suffered a lot during this competition. We played against the strong teams in Europe and we deserve to win this trophy.
5: E questa appunto la voce di Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain.
3: Eh sì, Paris Saint-Germain che, Paolo, come hai appena raccontato, ha vinto la sua seconda Champions League consecutiva, e ovviamente vincere sul campo fa un'enorme differenza, ma dal punto di vista dei ricavi, vincere o perdere una finale di Champions League non cambia poi così tanto, vero?
5: Esatto, perché poi forse uno degli aspetti più interessanti di questo calcio, di questo formato della Champions, perché appunto il Paris Saint-Germain ha vinto incassando 146 milioni di euro da tutta appunto la competizione. L'Arsenal, che ha perso, ne ha incassati 143, quindi ci sono soltanto 3 milioni di euro di differenza. Questo perché appunto la Champions non premia solo la vittoria finale, ma tutto il percorso, quindi risultati, avanzamento dei turni, diritti televisivi e anche appunto il valore appunto poi commerciale storico del club. Ecco perché alle volte quando una squadra non raggiunge il turno successivo, alcune volte i club non sono meno interessati al risultato sportivo, ma più che altro a quello finanziario.
3: Eh sì, Paolo, però adesso, prima di cambiare capitolo e cambiare sport e passare al Giro d'Italia, ti chiedo un'ultima battuta sul calcio, ma in Italia, dove si è fermato il calcio giocato, a parte per la Serie B di cui parleremo in seconda ora, ma si parla anche di calcio mercato. A proposito di stelle, di giocatori talentuosi, non proprio ben voluti su tutti...

0: regna nelle, insomma, nel calciomercato, nelle discussioni di calciomercato, Rafael Leao, che sembrerebbe andare via dal Milan, confermi?
1: Esattamente, allora il Milan ancora il calciomercato sta dormendo, sta sonnecchiando, perché un po' in Italia stanno tenendo banco le convocazioni dell'attuale CT Baldini, che per le due amichevole con Lussemburgo e Grecia ha convocato tutti i giovani, no? Donnarumma è il nonno della nazionale, perché c'è lui e tutta una schiera di ragazzini tra i 20 e i 18 anni. L'altra cosa che sta tenendo banco è la ricostruzione del Milan, perché come ormai sapete, dopo l'ultima giornata di campionato contro il Cagliari, Cardinale, il boss del Milan, ha mandato via tutti Furlani, Tare e Allegri, quindi al momento non c'è né il direttore generale né il direttore sportivo, tantomeno l'allenatore, e quindi si vociferano tanti nomi. Però una realtà che c'è stata, ne è venuta fuori qualche giorno fa, è appunto queste dichiarazioni di Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, che in ritiro appunto dal Portogallo ha detto: quest'anno è stata la mia ultima stagione al Milan, ho bisogno di nuove sfide, ho bisogno di nuovi campionati. Quindi a questo punto Leao sul mercato, perché ancora è un giocatore del Milan, ma direi a questo punto anche i tifosi rossoneri sono lì alla finestra per capire che cosa succederà l'anno prossimo appunto nelle file rossonere.
0: Perfetto, allora adesso Paolo noi ci prendiamo una brevissima pausa e dopo, quando rientriamo, parliamo, come anticipato, di Giro d'Italia che si è concluso proprio ieri a Roma. A tra poco.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
0: Ben ritrovati all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS, ora che sono le 8:48 di lunedì 1 giugno 2026, sempre in compagnia di Jacopo Iannelli e di Paolo Gallo in collegamento da Sydney, che ci sta guidando nei principali avvenimenti sportivi del weekend. Ciao Paolo, ci sei?
1: Ci sono sempre qua.
0: E allora Paolo, abbiamo anticipato poco fa che avremmo parlato di Giro d'Italia e lo facciamo ora perché nel weekend è finito proprio il Giro, e raccontaci com'è andata.
1: Allora, il Giro d'Italia è terminato, però per il racconto dell'ultima tappa diamo la linea all'esperto di ciclismo Fabio Petrò.
7: Quando meno te l'aspetti, Jonathan Milan ci sorprende. Ha vinto a Roma dopo un Giro d'Italia sofferto, dove ha sbagliato volate, dove tante volte la squadra non è stata perfetta e quindi non l'ha pilotato bene. Ieri a Roma è stato perfetto, ha preso la ruota giusta, si è infilato nell'ultima chicane prima dell'arrivo in perfetta condizione, ha espresso tutta la sua potenza e ce l'ha fatta. Primo Jonathan Milan a Roma nell'ultima tappa di questo entusiasmante Giro d'Italia, secondo Lonardi della Polti, quindi doppietta italiana, e terzo Paul Penoe, il francese della Groupama. È stata una tappa bella, la classica tappa, si pensava passerella finale per il vincitore Jonas Vingegaard della sua Visma, ed è stato così, perché l'entrata in Roma, i festeggiamenti, i brindisi, e poi c'è stata la gara vera negli ultimi, diciamo, due giri e mezzo, quando è iniziata la vera battaglia. Pensate, all'ultimo giro Filippo Ganna ha tentato la sortita insieme a

0: Matteo Sobrero e Jasper Stuyven. Li hanno tenuti lì fino agli ultimi chilometri. Poi i velocisti e le squadre dei velocisti avevano troppa voglia di arrivare in volata a Roma. Hanno ripreso i tre e Jonathan Milan ci ha fatto entusiasmare veramente. Paul Magnier, la maglia ciclamino, è stato sicuramente migliore nelle volate, in tutte le volate, ma non ieri, perché a Roma Jonathan Milan ha dimostrato di essere un grande velocista.
1: E questa era la voce del nostro corrispondente per il ciclismo, Fabio Petrò, che ci ha raccontato l'ultima tappa. E ora di cosa parliamo, Paolo?
2: E ora sempre appunto Petrò ci parla del vincitore del Giro, Jonas Vingegaard.
0: Jonas Vingegaard si era presentato con tutti i favori del pronostico a questo Giro d'Italia del 2026. E non ha deluso perché ha vinto alla grande. La classifica parla chiaro: secondo Felix Gall, austriaco della Decathlon, è a 5 minuti e 22, terzo l'australiano Jay Hindley della Red Bull a 6 e 25, e poi via via tutti gli altri. Ha dominato la corsa rosa in maniera incredibile. Il fuoriclasse danese non ha dovuto strafare neanche. A mio parere, ha viaggiato all'80-70-80%. Forse in previsione anche della ricerca della doppietta di Giro e Tour nella stessa annata. Sono bastate le salite alla fine per lui, perché il Giro l'ha vinto praticamente nelle 5 delle 6 frazioni che si sono concluse in salita, in quota. Ha vinto sul Blockhaus, ha vinto sul Corno alle Scale, ha vinto a Pila, ha vinto a Carì e ha vinto a Piancavallo. Beh, andando via nella prima settimana, si è gestito molto bene, è andato via nelle salite negli ultimi 3-4 km, poi man mano che la forma e la condizione miglioravano a Piancavallo è addirittura andato via 11 km, quindi insomma devo dire che non ha avuto difficoltà.
2: Questo Fabio Petrò sul vincitore del Giro, Jonas Vingegaard. Ascoltiamo appunto la voce del vincitore ai microfoni di SBS.
3: It's amazing. It's something I dreamed of my whole life, and to now be able to do it is something special. It's a special day for me, and to win this race is something I dreamed of. Yeah, I'm lost for words, but.
2: E ancora Petrò, sempre su Vingegaard.
0: Era chiaramente il favorito, non aveva avversari al suo livello e quindi il 29enne danese ha coronato quel sogno di vincere il Giro d'Italia, ha coronato quel sogno di entrare a far parte di quell'elite di corridori che hanno vinto nella carriera tutti e tre i grandi giri. Quindi ha vinto il Giro d'Italia, ha vinto il Tour de France e ha vinto la Vuelta. È diventato l'ottavo uomo a riuscire in questa impresa. Direi che la Visma è stata, la sua squadra è stata perfetta, perché l'ha pilotato sempre al meglio sulle salite, l'ha pilotato in tutti i percorsi che ha passato il Giro d'Italia e diciamo che in classifica Davide Piganzoli, che è il suo compagno, che era uno degli ultimi uomini per la salita, alla fine si è piazzato nei primi 10 nella classifica generale all'ottavo posto. L'altro italiano e l'unico italiano insieme appunto a Piganzoli si è classificato nono, Damiano Caruso della Bahrain.
2: E appunto, come da tradizione, il nostro Fabio Petrò ci fa anche un'analisi dei promossi e dei bocciati di questa edizione del Giro d'Italia. Ascoltiamo.
0: Andiamo a fare un'analisi un po' più approfondita su questo Giro d'Italia, andando a cercare quali sono stati i migliori e i peggiori a questo giro. Beh, i migliori si fa subito presto a dire: Jonas Vingegaard su tutti, vincitore di 5 tappe, in controllo sempre con la sua Visma a questo Giro d'Italia, e quindi sicuramente è il vincitore. Questo giro è sicuramente lui il miglior corridore a questo giro che si è appena concluso. Secondo me anche altri due corridori, Narvaez della UAE, che ha vinto 3 tappe, Paul Magnier, il velocista della Soudal, che poi si è aggiudicato alla fine la maglia ciclamino. Beh, insomma, devo dire che sono stati anche loro protagonisti a questo Giro d'Italia, appunto vincendo tante tappe, ma soprattutto protagonisti in tante tappe. E poi, beh, tra i peggiori io inserirei purtroppo il nostro Giulio Pellizzari. Ci aspettavamo molto di più dal nostro italiano della Red Bull, ma ha avuto problemi fisici, non è stato bene. Ci aspettavamo sicuramente che potesse dare un po' più di filo da torcere a Jonas Vingegaard, o comunque lo volevamo vedere sicuramente sul podio. Invece è stato un Giro d'Italia un po' iniziato male e finito forse ancora peggio, perché si è staccato anche nelle ultime salite, nei tapponi dolomitici, quindi insomma non è stato un bel giro. Lo aspettiamo sicuramente nei prossimi anni, perché è giovane, quindi ci aspettiamo che ci faccia vedere qualcosa di più bello.
2: Questa è la voce di Petrò, che appunto ha analizzato per noi, promossi e bocciati, principalmente i corridori italiani. Ora sempre Petrò ci parla dei corridori australiani.
0: Per quanto riguarda invece gli australiani, si sono fatti vedere poco effettivamente, sì, in qualche fuga, Storer, però non più di tanto. Però alla fine, beh, insomma, un terzo posto per Jay Hindley, che l'australiano della Red Bull, che sicuramente magari poteva forse dare qualcosa in più e cercare magari anche di combattere per la seconda posizione, visto che comunque Felix Gall era a solo un minuto. E poi l'altro australiano, Michael Storer, è arrivato settimo, il corridore della Tudor. Ha avuto una prima parte di giro, a mio parere, Storer molto buona, poi sulla seconda è un po' calato e quindi ha perso posizioni nella classifica generale.
1: E queste erano le parole di Fabio Petrò, il nostro corrispondente per il ciclismo, che ha analizzato il Giro d'Italia conclusosi ieri. Noi vi ricordiamo che è iniziato però il Giro d'Italia Women, anch'esso in esclusiva sui canali SBS. Paolo, parliamo adesso di Mondiale di Calcio. L'Italia, come sappiamo, purtroppo non ci sarà.
2: Purtroppo no.
1: Però c'è una vicenda che in qualche modo riguarda anche l'Italia, che sta facendo molto discutere. Dici di più.
2: Sì, perché cominciamo a guardare al Mondiale, che appunto parte tra soltanto 10 giorni, con la prima partita sarà Messico contro Sudafrica, però noi lo guardiamo dal punto di vista dei Socceroos, ovvero dell'Australia, perché è una delle storie che ha tenuto banco sui media sportivi degli ultimi giorni, sia italiani che australiani, è quella di Christian Volpato, il centrocampista esterno 22enne del Sassuolo, nato a Sydney da genitori italiani, che negli anni aveva rifiutato più volte la convocazione della nazionale australiana, scegliendo di rappresentare le selezioni giovanili italiane e soprattutto aspettando la convocazione della nazionale maggiore italiana. Convocazione che non è mai arrivata. Pochi giorni fa però è arrivata appunto la svolta, perché lo stesso Volpato ha deciso di aggregarsi alla squadra allenata da Tony Popovic e quindi sarà a disposizione dei Socceroos per il mondiale. Tra l'altro, notizia di qualche ora fa, è stato proprio ufficialmente scelto nella squadra dell'Australia, che appunto affronterà il mondiale. Poco prima del programma abbiamo parlato con suo padre, Oscar Volpato, che ci ha raccontato appunto alcuni retroscene e aneddoti legati a questa scelta. Ne ascoltiamo una piccola anticipazione.
4: Lui è rimasto male, perché quando che lui ha visto la scelta dell'Italia, ha visto che lui non è stato scelto, allora lui non era contento. Allora mi ha telefonato e mi ha detto: guarda, che adesso io vengo in Australia a fare un ferie, va bene, ho detto. E dopo lui per strada si è fermato, l'aereo si è fermato per strada a Dubai lì, e lui ha aperto il telefono all'aeroporto di Dubai, ha visto che i Socceroos ci hanno provato a telefonare a lui.
2: E quindi appunto questa è la voce di Oscar Volpato. Ascolteremo qualcosa di più di questa telefonata che appunto abbiamo fatto prima del programma. Lui ci racconterà qualche retroscena appunto di questa scelta appunto, che ha portato Volpato nella squadra dell'Australia, che affronterà il mondiale. Tra l'altro nella squadra c'è un altro ragazzo italiano, italo-australiano, Alessandro Circati, difensore del Parma, che anche lui appunto difenderà i colori dell'Australia al prossimo mondiale.
1: Insomma, una scelta che è decisa sicuramente e non sorprendente ha fatto discutere e farà discutere. Grazie Paolo, grazie a Paolo Gallo per averci guidato nei principali avvenimenti sportivi del weekend. Paolo, ti ritroveremo in seconda ora per parlare di MotoGP e molto altro, giusto?
2: È Serie B.
1: Perfetto.
2: poi scoprirete il perché.
1: Adesso noi restituiamo invece la linea a Carlo Oreglia per le principali notizie di giornata.

0: Iran, incertezza sulle presunte dimissioni del presidente Massoud Pezeshkian. Australia, secondo un nuovo sondaggio, One Nation supera il partito laburista in termini di consensi. Italia, sospetto caso di Ebola a Cagliari, scattano i protocolli di contenimento. Sport MotoGP, Marco Bezzecchi trionfa al Mugello, tre italiani agli ottavi del Roland Garros di tennis in campo nelle prossime ore. Buongiorno con la seconda edizione del giornale radio, condotta in studio da Carlo Reglia. Un alto funzionario iraniano ha smentito le notizie secondo cui il presidente Massoud Pezeshkian si sarebbe dimesso. Iran International, un canale televisivo satellitare, testata giornalistica digitale multilingue con sede a Londra, ha riferito di aver parlato con un funzionario anonimo che avrebbe visto una lettera di dimissioni in cui si lamentava che il corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane avrebbero assunto il controllo di gran parte del governo. Tuttavia, in una dichiarazione, il vice capo delle comunicazioni dell'ufficio presidenziale, Mehdi Tabatabei, ha definito false notizie queste sulle dimissioni, definendolo una continuazione di quelli che ha descritto come i giochi mediatici di alcuni organi di stampa stranieri. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite terrà una riunione d'emergenza nelle prossime ore, dopo che l'esercito israeliano ha esteso le sue operazioni in Libano e ha preso il controllo del castello di Bufot, risalente a 900 anni fa, nel sud del paese. La riunione è stata richiesta dalla Francia e avrà luogo immediatamente dopo una riunione d'emergenza sull'incidente che ha visto un drone russo schiantarsi contro un condominio rumeno. Il presidente francese Emmanuel Macron ha criticato le operazioni di Israele in Libano, affermando che nulla giustifica questa grave escalation. In una dichiarazione, anche il ministero degli esteri del Qatar ha condannato l'occupazione del castello, definendola una grave escalation e una violazione del diritto internazionale. Spostiamoci in Italia. I protocolli per un sospetto caso di Ebola sono scattati a Cagliari per prelevare una persona da un'abitazione e trasportarla in ospedale. Da quanto si apprende, si tratta di un cittadino congolese residente a Cagliari, rientrato da Kinshasa, che accusa sintomi riconducibili al virus. La persona rientrata dall'estero accusava sintomi riconducibili al virus e tornava dalla Repubblica Democratica del Congo. Sabato è scattato il protocollo, medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrati nell'abitazione e hanno prelevato il paziente, che è stato portato al centro infettivi dell'ospedale Santissima Trinità. Il sospetto contagiato era andato a trovare i parenti ed è atterrato a Fiumicino facendo scalo al Cairo e, visto che risultava formalmente proveniente dall'Egitto, ha superato i controlli aeroportuali standard. Arrivato a Cagliari, l'uomo ha accusato febbre alta e ha contattato il 118. Attentato a Enigo, in provincia di Vicenza, contro il giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione a Caivano, in provincia di Napoli, e l'attività di Don Maurizio Patriciello, il prete della Terra dei Fuochi che lotta per l'ambiente e contro i clan. Dopo la mezzanotte di sabato, in Italia, ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa del cronista, lasciando anche bombolette di gas. I vigili del fuoco hanno inoltre disinnescato alcune molotov inesplose. Cappellari aveva ricevuto pesanti minacce in passato, minacce anche alla premier Giorgia Meloni e a Don Patriciello. Spostiamoci in Australia. Anthony Albanese rimane il primo ministro preferito in un sondaggio che ha rilevato come One Nation sia più popolare del partito laburista. Il primo ministro ha totalizzato il 31% di preferenze nel sondaggio Redbridge Group Accent Research, mentre la senatrice Hanson si attesta al 25% e il leader dell'opposizione Angus Taylor al 14%. Il vantaggio di Anthony Albanese è sceso di 2 punti, mentre quello della senatrice Hanson è salito di 2, quello di Taylor è rimasto invariato. Il sondaggio ha rivelato che il voto, senza il conteggio delle preferenze del partito laburista, è al 28%, mentre il sostegno a One Nation è salito di 4 punti, attestandosi al 31%. Intanto One Nation, la coalizione e i Verdi continuano a criticare le riforme fiscali del governo e il loro potenziale impatto sulle imprese e sul mercato immobiliare. Il governo ha presentato un disegno di legge per introdurre modifiche alla tassazione sulle plusvalenze, la capital gain tax, e al negative gearing, oltre ad uno sgravio fiscale di $250 all'anno per i lavoratori. Il Partito Laburista continua a respingere le critiche secondo cui le sue modifiche fiscali eserciteranno una significativa pressione al ribasso sul mercato immobiliare. Il ministro dell'edilizia abitativa Claire O'Neill ha dichiarato all'ABC che il principale fattore trainante dei prezzi immobiliari in Australia sono i tassi di interesse. I dati preliminari di Cotality mostrano che la percentuale di aggiudicazioni alle aste nelle capitali statali della scorsa settimana è scesa sotto il 50% per la prima volta in 6 anni, cosa che secondo il ministro del Tesoro dell'opposizione Tim Wilson è il risultato delle politiche del governo.
1: What it tells us is Labor's toxic taxes have acted as a sledgehammer on the confidence in the market, confidence in investment and confidence in the future of the country. Unfortunately, the government is expert at running the Australian economy down and reducing confidence for Australians.
0: Da oggi fino alla fine dell'anno chi utilizza i mezzi pubblici nello stato del Victoria potrà viaggiare a metà prezzo. Già da aprile infatti i cittadini del Victoria potevano viaggiare gratuitamente grazie ad una misura volta a contrastare l'aumento del costo della vita introdotta dal governo laburista dello stato. La Premier Jacinta Allen ha affermato che chi utilizza regolarmente i mezzi pubblici potrà risparmiare centinaia di dollari all'anno.
2: It'll save people up to $850. Again, it's another way that we can help households keep money in their budget. And I know from speaking to so many Victorians that that money will go on other essential items like the food bill, like rent, like mortgage. So this is why we are providing this support through to the end of the year.
0: Il governo del Queensland ha criticato un gruppo di manifestanti presenti al Victoria Park di Brisbane per aver ostacolato i lavori di costruzione. Oggi, secondo le previsioni, i bulldozer inizieranno a sgomberare il parco per la costruzione dello stadio olimpico del 2032 dal valore di 3,6 miliardi di dollari, dopo che il ministro dell'ambiente Murray Watt ha respinto 2 delle 10 richieste presentate per la tutela di un'area di grande importanza per le popolazioni aborigene. L'organizzatrice della campagna Save Victoria Park, Andrea Lunt, ha affermato che il sito ha un significato particolare per i proprietari tradizionali, poiché vi si trovano ancora decine di alberi secolari. Il vice premier Gerard Blegge ha però definito inaccettabili le azioni di alcuni manifestanti, esortando coloro che sono rimasti a sgombrare il parco come richiesto.
3: We saw a few days ago the fencing contractors were prevented from doing their jobs by protesters. We saw a council officer struck with an instrument at the Victoria Park the other day because he was doing his job. It's not acceptable. And the reality is they've had plenty of opportunity to vacate the park so we can get on with the job.
0: Una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita in seguito ad un incendio divampato in un'abitazione di Melbourne nelle prime ore del mattino. La polizia del Victoria ha riferito che la vittima è deceduta sul posto a Werribee, nella zona sud-occidentale di Melbourne, in seguito ad una segnalazione di incendio ricevuta poco dopo mezzanotte. Il servizio antincendio Fire Rescue Victoria ha riferito che i vigili del fuoco sono giunti sul posto entro 3 minuti quando il tetto in tegole era già completamente avvolto dalle fiamme. Sono in corso indagini sulle circostanze dell'incendio. Le valute, il dollaro australiano è scambiato a 61 centesimi di euro e 71 centesimi di dollaro statunitensi. Sport MotoGP sulla pista di casa e Grande Italia, il leader iridato Marco Bezzecchi partito in pole, trionfa al Mugello con la sua Aprilia, allunga ancora in classifica sul rivale e compagno di team Jorge Martin, secondo. Entrambi passano un veloce Pecco Bagnaia in testa per quasi metà gara e alla fine sul terzo gradino del podio. Tennis a Roland Garros sarà un lunedì a tinte azzurre, sono infatti 3 gli italiani agli ottavi, aprirà nelle prossime ore Cobolli con l'americano Svagia, poi Berrettini con l'argentino Cerundolo e infine Arnaldi contro la statunitense Tiafol. Concludiamo con le previsioni del tempo a Perth, piogge 20, temperatura massima 21 gradi, Adelaide scarse precipitazioni 17, scarse precipitazioni e tempo ventoso anche a Melbourne con una massima di 14 gradi, scarse precipitazioni a Hobart 13, parzialmente nuvoloso a Canberra 13 gradi, soleggiato a Sydney massima di 19, a Brisbane soleggiato massima di 22, stesse condizioni a Cairns 27 e a Darwin con una temperatura massima di 31 gradi.
4: Starting a new life in Australia isn't

Di nuovo buongiorno e ben ritrovati all'ascolto del programma italiano di Radio SBS di lunedì 1 giugno 2026, questa mattina in compagnia di Jacopo Iannelli. Torneremo tra poco a parlare di Medio Oriente per analizzare in primis lo stato del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Negli scorsi giorni sembrava esserci spazio per un accordo tra le due parti, mentre ora sembra profilarsi il rischio di una nuova escalation. Analizzeremo cosa sta accadendo, così come le dinamiche di forza tra Stati Uniti e Israele, alleati, ma le cui decisioni talvolta entrano in contraddizione. E poi nell'episodio di oggi di Australia, istruzioni per l'uso, la nostra serie dedicata alle storie della nuova migrazione italiana Down Under, ascolteremo la storia di Giovanni Darimbetta, originario di Vicenza, in Australia dal 2011, che all'età di 38 anni ha deciso di cambiare carriera, iniziando un percorso di studi che lo porterà a lavorare come fisioterapista per persone con disabilità. Ospiteremo poi la nostra consueta rassegna stampa, andando a vedere cosa c'è questa mattina in prima pagina nei quotidiani australiani, ed è ancora sport e musica nel programma in onda anche oggi qui su SBS fino alle 10. E torniamo ora all'argomento toccato in prima ora di programma, ovvero quello dei vari fronti aperti in Medio Oriente, a partire dalla situazione di stallo tra Iran e Stati Uniti, che proseguono i negoziati in un clima di crescente tensione. Il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha minacciato una

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Le Giorgio di fare una panoramica di quello che sta accadendo tra Stati Uniti e Iran, sia sul fronte sia a livello negoziale. Ascoltiamolo.
2: Per quanto riguarda la situazione sul terreno, abbiamo visto che negli ultimi giorni c'è stata una intensificazione di attacchi di una provenienza non sempre chiara, ma sicuramente si tratta di attacchi e di scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran che prendono di mira sempre la regione del Golfo, anche il Kuwait, tante altre parti, sempre nel Golfo, nei pressi dello stretto di Hormuz, che resta sostanzialmente chiuso. Mentre invece sul piano politico siamo in una situazione di confusione e stallo, perché il presidente americano Donald Trump ha ulteriormente irrigidito la sua posizione, ha sostanzialmente fatto arrivare agli iraniani una nuova versione della sua proposta di accordo, sicuramente più dura, e allo stesso tempo l'Iran ha fatto sapere che se questa è la nuova proposta di Trump, che ha presentato degli emendamenti, anche Teheran farà altrettanto. Quindi tutto lascia pensare che non ci sarà uno sviluppo positivo, quindi l'accordo di cui si è parlato nei giorni scorsi, che sembrava quasi a portata di mano, e invece già non è più così. Non è sorprendente, perché soprattutto quando c'è di mezzo Donald Trump non c'è nulla di certo, e tutto avvolto un po' nella confusione, anche accompagnato da dichiarazioni che spesso si contraddicono l'un l'altra, e per questo motivo non è prevedibile immaginare che la situazione possa sbloccare positivamente nel giro di qualche giorno. Questa è un po' la situazione che riguarda Stati Uniti ed Iran.
1: E questa era l'analisi del giornalista e corrispondente per il Medio Oriente del Manifesto, Michele Giorgio, sulle evoluzioni del conflitto tra Stati Uniti e Iran. A Giorgio noi abbiamo anche chiesto del rapporto tra Stati Uniti e Israele. L'intensificazione degli attacchi israeliani in Libano è giunta infatti nonostante un cessate il fuoco mediato dalla Casa Bianca e mentre Washington ospitava le delegazioni libanesi e israeliane proponendosi come forza mediatrice. Inoltre Netanyahu ha deciso di estendere il controllo della striscia di Gaza al 70%, violando così il cessate il fuoco con Hamas, negoziato sempre dagli Stati Uniti. Abbiamo quindi chiesto a Giorgio quanto valga il ruolo degli Stati Uniti come forza mediatrice nella regione e quale sia la dinamica di forza tra Stati Uniti e Israele.
2: Beh, questo è un interrogativo che si pongono molti, soprattutto in Medio Oriente, e è difficile rispondere, non è facile, perché da un lato noi vediamo che quando Trump alza la voce ed ordina a Netanyahu di fare qualcosa, poi Netanyahu molto spesso con dispiacere, con delusione, è costretto a farlo. Non è un mistero che il cessate il fuoco con l'Iran non fosse stato accettato da Israele come soluzione, ma Trump l'ha imposta. Lo stesso vale per il Libano, quando a metà aprile è scattato il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, mediato dagli americani, anche quello è stato imposto. Israele poi si è ricavato una libertà d'azione per prevenire, dice, operazioni di Hezbollah, ed è per questo che i bombardamenti aerei in Libano non sono mai cessati, anche solo per un giorno. Adesso siamo di fronte, ahimè, di nuovo ad una guerra quasi a pieno regime. Dall'altro lato però Israele ha anche una capacità di condizionare le scelte di Donald Trump. Non è un mistero, se ne è parlato in tutto questo periodo che riguarda dopo il 7 ottobre 2023, dopo l'attacco di Hamas in sud Israele, alleanza stretta con gli Stati Uniti che si è fatta ancora più stretta con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Israele sembra in grado di esercitare ancora un'importante influenza sugli Stati Uniti e quindi di modificare in un senso piuttosto che in un altro le decisioni di Donald Trump. Talvolta accade, come altre volte invece Trump a decidere in piena autonomia una determinata

0: soluzione. In questa fase, per chiudere, tutti hanno capito che Trump sta cercando una via d'uscita attraverso un accordo, una via d'uscita politica alla crisi che è innescata proprio lui con Netanyahu della guerra contro l'Iran. Ma molti scrivono c'è sempre l'Israele con i suoi tantissimi amici negli Stati Uniti, nella stessa amministrazione Trump, che premono affinché invece la guerra non abbia fine. Netanyahu è molto convinto che ci sia o ci sarebbe tanto ancora da fare per poter raggiungere gli obiettivi annunciati alla vigilia.
1: E questo era un estratto dell'analisi del giornalista e corrispondente per il Medio Oriente del Manifesto.

0: e sulle note di Finché la barca va, canzone del 1971 di Orietta Berti. Rientriamo in studio, siete sempre in compagnia di Jacopo Iannelli ed è venuto a trovarci anche Carlo Oreglia per la rassegna di oggi. Ciao Carlo.
1: Buongiorno Jacopo, sono il tuo personale fidanzato di Cantù. Allora, come cantava Orietta Berti.
0: Eh sì, stavamo spulciando il test di Finché la barca va, canzone scelta perché oggi, 1 giugno, è il compleanno di Orietta Berti, nata nel 1943, oggi compie 83 anni, quindi auguri ad Orietta Berti.
1: Che però appunto questa canzone si potrebbe anche applicare alla politica di oggi, visto che in realtà il Partito Laburista in questo momento la barca non dovrebbe lasciarla andare avanti, perché si potrebbe trovare in problemi molto grossi.
0: E allora raccontaci in che acque naviga la politica australiana. Iniziamo dal Financial Review oggi, Carlo, che mostra i nuovi sondaggi Redbridge Group Accent Research, e l'avanzata di One Nation sembra infatti inarrestabile, con il sorpasso ai danni del Partito Laburista, come anticipavi.
1: E infatti il titolo è One Nation Surges Past Labour. One Nation sorpassa il Partito Laburista ed è diventato il partito più popolare in Australia. Questo secondo quanto scrive il Financial Review, a seguito del flop con gli elettori e della budget federale, il costo della vita e l'aumento dei tassi di interesse. Insomma, 4 punti percentuali in più per One Nation, che è salita al 31% di gradimento dai sondaggi pre-finanziaria, mentre invece il Partito Laburista cade, scende di 3 punti al 28%, la coalizione invece dal 22% al 20%, e i numeri non sono soltanto sul vantaggio di One Nation, ma insomma sul modo di sentire comune generale, visto che secondo questo sondaggio il 63% crede che il governo sta andando nella direzione sbagliata, e questo aiuterebbe a spiegare questo aumento di One Nation. Insomma, dei grandi problemi per il Partito Laburista, oltre ai grandi problemi per il Partito Liberale, che già sapevano da mesi, ma insomma la minaccia di One Nation sta diventando sempre più pressante per tutti.
0: Passiamo adesso, Carlo, al The Australian, che non parla invece di numeri, ma fa le pulce alle presenze in Senato di Pauline Hanson.
1: Esatto, il titolo è Hanson has ability for the lodge, yet is dodging duties in Senate. Cioè, Pauline Hanson ha le abilità, questo riferito a una frase che ha detto proprio Pauline Hanson di se stessa, per il lodge, quindi per l'incarico più prestigioso, quello da primo ministro, però allo stesso tempo sta schivando i suoi doveri in Senato, visto che sono andati veramente a fare le pulci e hanno scoperto che la leader di One Nation è stata assente al 88% delle sedute di Senato.

0: fatto negli ultimi 10 anni nelle famose estimate hearing. E la senatrice Hanson si è arrabbiata con queste domande e ha definito i parlamentari della coalizione e i parlamentari laboristi dei bastardi per aver criticato il suo record negativo di presenze, e dice appunto questi bastardi sono tutti preoccupati nel cercare di prendermi a calci in pancia per far cercare di capire che non sto facendo niente. In realtà per lei la realtà è completamente diversa, e dice: voglio essere il primo ministro, non rifiuterò il lavoro perché credo di avere la capacità, the ability come dicevamo prima, di farlo. E però appunto questi numeri vengono presentati in prima pagina dal The Australian.
1: E restiamo su The Australian, Carlo, ma parliamo di un altro argomento, ovvero sugli ultimi, The Australian parla degli ultimi cambiamenti del piano multimiliardario sui sommergibili nucleari del Locust, dipingendo un quadro fosco.
0: Un quadro fosco per l'Australia, il titolo è Going All In on Vintage Virginius, insomma, andando, sottolinea come il governo in questo momento si stia dedicando a dei Virginius, che sono i sottomarini previsti, però vintage, cioè non quelli nuovi. Infatti il piano precedente, che ormai va avanti da anni, quello del Locust, prevedeva una combinazione di sommergibili nucleari di ultima generazione e alcuni vecchi. Invece adesso sembrerebbe che ci sia un cambiamento di rotta, letteralmente. Arriveranno soltanto dei Virginius di seconda generazione, quindi non gli ultimissimi, quindi con un piano di vita di 20 anni e non di 33 come previsto. Il problema sta nel fatto che ci sono delle gravissime difficoltà da parte della costruzione di questi sommergibili. Se ne sta producendo poco più di uno all'anno invece dei 2.5 previsti, per cui c'è stato questo cambiamento. Hegseth ieri ha lodato l'Australia per essersi data da fare per nel campo appunto della militarizzazione, però allo stesso tempo ha annunciato questo cambiamento.
1: Insomma, finché la barca va, lasciala andare.
0: Mica tanto.
1: Esatto, la barca non va molto. Una battuta al volo invece, Carlo, sui quotidiani Nine, che ci raccontano di come l'importazione di legname dalla Russia per costruire case australiane stia aiutando il regime di Putin.
0: Esatto, molto interessante questa inchiesta esclusiva. Imports of timber from Russia are aiding Putin. L'importazione di legname dalla Russia sta aiutando Putin, e questo è un campanello d'allarme lanciato proprio dalla comunità ucraina, che sottolinea come nonostante appunto i divieti ci siano milioni di alberi di legname che provengono dalla Russia attraverso vie un po' spericolate, attraverso la Cina, tutti comunque canali illegali, e arrivano in Australia per costruire le case australiane di cui c'è tanto bisogno, e appunto così facendo aiuterebbero lo sforzo bellico russo. Infatti la comunità australiano-ucraina e l'industria locale del legname hanno chiesto al governo di intervenire, di imporre un ban, un divieto proprio di accesso ai legnami di provenienza russa, visto che ci sono delle prove vere e proprie su questa influenza in Australia.
1: E allora con questa notizia noi ringraziamo Carlo Oreglia per la rassegna stampa di oggi. Grazie Carlo.
0: Una buona giornata a tutti.
1: Ora noi ci prendiamo una brevissima pausa, poi torniamo per raccontare le storie di immigrazione di italiani qui in Australia. A tra poco.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
1: Nove e 31, quasi e 32 della costa est, siete sempre all'ascolto del programma italiano di radio SBS, oggi che è lunedì 1 giugno 2026, sempre in compagnia di Jacopo Iannelli. E ritorno ora alla nostra rubrica Australia, istruzioni per l'uso, dedicata alle storie di migrazione recente di italiane e italiani down under. Oggi racconteremo la storia del nostro ospite di oggi, è venuto in Australia da Vicenza 15 anni fa, perché molti suoi amici avevano già avuto esperienza all'estero, voleva anche lui avere una storia da raccontare. Da allora poi è rimasto qui down under e oggi vive a Daylesford, a circa un'ora e mezza da Melbourne. 21 anni di carriera da cuoco, per poi a 38 anni decidere di rimettersi in gioco e tornare a studiare per iniziare una carriera completamente diversa. Il suo nome è Giovanni Darimbetta e ha raccontato la sua storia al microfono del sottoscritto. Scopriamola insieme.
8: Australia, istruzioni per l'uso.
9: Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
10: Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
11: io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
12: Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
13: Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
14: Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
1: Ritorno alla nostra rubrica Australia, istruzioni per l'uso, dedicata alle storie di immigrazione recente delle italiane e degli italiani qui in Australia. Ed oggi è venuto a trovarci nei nostri studi di Melbourne un italiano in Australia dal 2011 che oggi vive a Hepburn Springs, a circa un'ora e mezza da Melbourne. 21 anni di esperienza come cuoco prima di decidere di iniziare gli studi per lavorare in un settore completamente diverso, conseguendo prima una laurea in exercise and Sports Science alla Deakin University e seguendo ora un Master in Clinical Exercise Science e Rehabilitation alla Victoria University, sempre a Melbourne. Il suo nome è Giovanni Darimbetta. Scopriamo di più della sua storia facendocela raccontare direttamente da lui. Ciao Giovanni, benvenuto.
15: Ciao Jacopo, grazie per avermi.
1: Giovanni, raccontaci innanzitutto di dove sei in Italia, perché e quando hai deciso di venire qui in Australia?
15: Beh, io vengo da Vicenza, che è circa 60 km da Venezia, e ho deciso di venire in Australia principalmente per un'esperienza personale, perché ai tempi avevo già amici in giro per l'Europa e che tornavano ogni tanto a Vicenza e mi raccontavano le loro avventure, storie, e tra un po' di gelosia ho detto voglio avere anch'io la mia storia da raccontare, perché ogni tanto quando mi chiedevano ma a Vicenza cosa succede? Ho detto ma succede mai niente, questa è la città, è piccolina, ok? E niente, un amico mi ha consigliato di fare il visto per l'Australia, che era molto semplice, la classica working holiday, che ho fatto, l'ho ricevuto a risposta subito e poi sono partito a fine agosto 2011.
1: E non sei più tornato.
15: E non sono più tornato, soltanto in vacanza, che è direi che è un benefit molto grosso, riuscire a tornare in Italia in vacanza, è molto bello.
1: E dove sei arrivato appena giunto in Australia e com'è stato il primissimo impatto con questo nuovo paese?
15: Allora, io sono atterrato a Sydney e ci sono rimasto 3 settimane perché tutti quelli che ho sentito fondamentalmente atterravano a Sydney e ho detto anch'io, vabbè, proviamo. La città, per quanto sia molto bella, avendo la baia e tutto quanto, non sono riuscito a connettere ad avere un feeling personale.

0: per cui dopo 3 settimane, fatalità, ho preso il treno da Sydney, sono arrivato a Melbourne, quindi ho fatto 12 ore di
1: È che
0: treno.
1: infatti il treno non è solitamente il mezzo più comune qui in Australia.
0: Esatto, però ho detto, sarebbe stata la prima esperienza per vedere il country, ok? Che tutti ne parlavano già tanto. Niente, io poi sono arrivato la sera a Melbourne e niente, ho trovato casa subito e ho trovato un lavoro, non decente, però insomma giusto un lavoro per cominciare e tutto è girato in maniera giusta subito, insomma, per cui anche a livello personale di feelings mi sono tirato un po' su e me la sono goduta e sono andato avanti.
1: Ora tu abiti a Eburn Springs, che è un'ora e
0: Esatto.
1: mezza circa da qui,
0: Sì.
1: da Melbourne, una località tra l'altro per chi è del Victoria, almeno a Melbourne, è molto famosa, molto
0: Esatto.
1: turistica, bellissima. Dove hai vissuto per tutti questi anni in Australia? Sempre a Melbourne? Da quanto sei a Eburn Springs?
0: Allora, io ho vissuto per 7 anni a Melbourne, nel sobborgo di Altona North, che è vicino a Newport, o Williamstown, quella è la zona. Molto bella, una zona molto bella, molto tranquilla, vicino al mare e ci trovavamo molto bene, onestamente.
1: Al
0: Quella zona.
1: plurale, scusami,
0: Io
1: Giovanni, perché con la tua compagna.
0: mia compagna, sì.
1: Tua compagna non è venuta con te, l'hai conosciuta qui.
0: L'ho conosciuta in Australia, sì, ed è stato la persona che mi ha dato la possibilità di restare in Australia e quindi diciamo il mezzo per me per restare in Australia perché avevo provato ad avere lo sponsorship ma non è mai andato a buon fine e quando ho conosciuto Kelly eravamo già insieme da 7-8 mesi, le ho detto guarda che questa è la mia unica risorsa per me stare qua ma anche per noi due per stare insieme e lei ha detto va bene, abbiamo fatto poi tutte le carte e siamo arrivati a dove siamo adesso.
1: Quindi partner visa per
0: Partner visa,
1: risolvere
0: sì,
1: le difficoltà col visto.
0: esattamente.
1: Tornando a dove hai vissuto, scusa, piccola digressione.
0: No, va bene. Abbiamo vissuto a 7 anni ad Altona North. Poi la città di Melbourne si sta sviluppando molto nella zona ovest perché la zona est è già costruita, è già bella grande di sua. Per cui stava diventando troppo ingombrante per noi, nel senso che poi. Per fare 5 km ci volevano 20-25 minuti, non era più uno stile di vita che volevamo avere. E ci è sempre piaciuto come il country, anche perché poi la mia compagna è di Bendigo, per cui abbiamo deciso di metterci, di trovare un posto esattamente nel mezzo. E Telford era proprio una zona che ci piaceva a tutti e due, e lì ci siamo trasferiti.
1: Quali sono le difficoltà principali che hai incontrato in Australia? Hai parlato appunto della scelta del partner visa come visto per rimanere. Le tue difficoltà principali sono state sotto quel punto di vista o ne hai avute altre?
0: Io onestamente ho avuto solo quello come grosso problema, nel senso che ovviamente a un certo punto, come si dice in inglese, scrambling da un visto all'altro per cercare di restare,
1: Insomma, ti
0: ok? Ti
1: arrangiavi.
0: arrangiavi esattamente. Quello onestamente è stato l'unico grosso problema che ho affrontato, che l'ho affrontato abbastanza serenamente, senza tanti problemi, onestamente. Come ho detto, è stato l'unico problema perché per il resto mi sono sentito comunque molto accettato in questo paese dalla società e comunque poi andando sempre nel più piccolo, nell'ambito lavorativo, nell'ambito sportivo, nell'ambito giornaliero della vita quotidiana e questo deriva dal fatto, secondo me, di vivere in un paese che è multiculturale e che è fantastico. Per cui se c'era un 80% di ambito positivo per restare in Australia, quel 20% che era legato al visto non era pesante per me alla
1: Ti
0: fine.
1: volevo chiedere per chiudere il capitolo visti, visto che quella è l'unica difficoltà,
0: Sì.
1: anche se l'hai vissuta abbastanza in modo sereno, hai festeggiato? Come hai preso, insomma, gli step per quando hai raggiunto la PR? E poi tu sei cittadino australiano ora?
0: Corretto, col
1: Allora,
0: passaporto.
1: come hai festeggiato o come hai celebrato?

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Ando ad Entrecot, ristorante francese in South Yarra ai tempi, prendo il telefono, guardo l'email, mi è arrivata la conferma, allora lo dico ai miei capi tutto quanto, quindi ovviamente tutti contenti.
3: Mollato tutto?
2: No, sono stato al lavoro e cosa hanno fatto? Sono andati a prendermi, allora uno è andato al gift shop e mi ha preso tipo la fascetta dell'Australia, le bandierine, uno mi ha preso la Vegemite e quant'altro e ai tempi non avevo ancora assaggiato la Vegemite, me l'ha messa sul pane, adesso te l'assaggi. Ho detto no, per carità, no, assaggiata, e non mi è andata giù. Adesso va giù, che è un piacere, onestamente,
3: perché adesso sei anche cittadino.
2: Esattamente. Allora, questo era il PR. La cittadinanza invece c'è la cerimonia vera e propria, e quindi ti fanno tutta la cerimonia, ti danno il certificato e quant'altro, e lì invece avevo la mia compagna e sua sorella e il compagno e sua sorella, e appena finito la prima roba che mi danno da bere è una buonissima VB, ok, giustamente.
3: È giusto, sì.
2: E niente, da lì poi siamo andati al pub, avevo anche i miei boss per cui lavoravo ai tempi e a cui sono molto legato, e basta, è stata una cosa molto un po' più semplice, assolutamente.
3: Siamo in compagnia di Giovanni Darimbetta, originario di Vicenza e in Australia da molti anni, che sta condividendo proprio con noi la sua esperienza qui Down Under. Giovanni, passiamo allora adesso all'ambito lavorativo. L'hai già accennato, tu sei cuoco da tanti anni, ora però stai seguendo un percorso per cambiare completamente carriera e tipologia di lavoro. Raccontaci, qui in Australia hai sempre fatto il cuoco, e a che punto, in quale momento hai poi deciso di cambiare percorso?
2: Beh, io ho sempre fatto cuoco, ho cominciato in Italia da quando avevo 21 anni e praticamente sono riuscito a entrare a Entrecot, in questo Parisian Steakhouse, e lì è stata un'esperienza che mi ha cambiato la vita, perché comunque sono partito da basso livello, da CDP, e sono riuscito ad arrivare su fino a sous chef, e un team fantastico. Lavoro molto duro, ma che mi sono divertito tantissimo e da cui ho imparato tantissimo. E poi, quando è stato il momento ovviamente di muoversi a Ebon Spring, ci siamo mossi e ovviamente c'era necessità di trovare lavoro lì, e fatalità, il mio ex boss di Entrecot ha grosse amicizie ad Elsford, per cui tramite conoscenza sono riuscito a conoscere i miei attuali boss, che sono persone fantastiche che ammiro tantissimo e ringrazio tutte le volte. E niente, abbiamo aperto un ristorante italiano un venerdì, e il lunedì hanno chiamato il primo lockdown, per cui c'è stato un grande reset, organizza takeaway e quant'altro, e abbiamo fatto tutto il periodo del Covid. Io il periodo del Covid me lo sono goduto al massimo, perché comunque per noi chef, almeno per me là in cima, era un lavoro di 8 ore, avevo il mio solito salario, e però non ero stressato, perché comunque non c'era tanta gente. Il problema è stato quando ci sono state le riaperture, soprattutto delle persone di Melbourne che sono state chiuse negli loro appartamenti, case, per lungo tempo, e si sono mosse. C'è stato il delirio di gente perché poi io ai tempi seguivo due business dei miei boss, un caffè e il ristorante, ok? Per cui gestisci tutte e due le cucine, personale, e menu e quant'altro, e sono arrivato a un punto in cui proprio ero stanco e
3: un sovraccarico di lavoro,
2: e che al tempo non mi sono reso conto che era un burnout, ok? E dopo 2-3 anni, ripensandoci e rivedendo un po' la situazione da un differente punto di vista, mi sono reso conto che è stato proprio un burnout, ok? E ho deciso di intraprendere un'altra carriera, o soprattutto di studiare, prima di tutto perché mi è venuta la voglia di studiare. È qualcosa che io non ho mai avuto quando avevo 18-19 anni, ho provato a fare un po' di università in Italia, mai finita e quant'altro. Per cui avevo la motivazione. Niente, io ho sempre fatto sport comunque nella mia vita, tra il calcio, tra la bicicletta, il nuoto, la corsa, il calcetto e quant'altro, per cui sono sempre stato attivo. Per cui ho pensato, perché non andare a studiare qualcosa nell'ambito dello sport?
3: Spiega meglio, appunto.

0: cosa studi e con
1: Sì,
0: quale obiettivo?
1: allora io ho appena finito il bachelor in exercise sport science, che sono 3 anni dove praticamente hai un'infarinatura generale per andare in diverse direzioni, che può essere psicologia sportiva, nutrizione sportiva, ricerca sportiva all'interno dell'università, o hai le basi per andare a fare master, che possono essere fisioterapia, exercise physiology, che è quello che ho deciso io, che praticamente è una figura abbastanza nuova nell'ambito dello sport, che segue sia atleti professionisti che non. E praticamente impari ad adattare l'esercizio fisico fondamentalmente a diversi tipi di disabilità che le persone hanno. E quello è il mio focus principale, perché nel mio ultimo placement ho lavorato con persone con disabilità, che andavano da chi aveva avuto uno stroke, da chi aveva invece riabilitazione, o persone con disabilità cognitive e psicologiche. E per me è stata un'illuminazione, perché vedere queste persone venire a fare lezione per un'ora e avevano una gioia, una felicità e un driven, che era qualcosa che noi a volte non abbiamo. Ok, noi andiamo a fare esercizio fisico perché sappiamo che ci fa bene, perché ci piace, ma la loro gioia era qualcosa che mi ha dato talmente tanta energia che ho detto: bene, io mi voglio dedicare a queste persone. E poi non era pesante per me, cioè io finivo anche 4 ore di fila con quattro differenti clienti e stavo ancora bene, senza tanti tanti problemi. E per cui per me lavorare con loro è una gioia immensa, ed è quello che voglio fare in
0: Tu
1: futuro.
0: pensi anche che magari aver scelto di cambiare carriera e intraprendere gli studi nuovamente a una certa età, comunque un'età più avanzata, non a 20 anni, insomma hai già avuto diverse esperienze anche a livello lavorativo, la ristorazione può essere appunto un ambiente molto stressante o comunque duro. Pensi che aver approcciato questo mondo più avanti, non a 20 anni, abbia influito sulla passione, l'interesse che ci hai messo?
1: Io credo che tu abbia centrato un punto molto importante che mi ha aiutato poi a fare questo cambiamento, nel senso che arrivare a qua, io ho cominciato a 38 anni l'università, sapendo cosa voglio studiare, perché il mio bagaglio culturale mi dice che ho già lavorato tanto e quant'altro, e riesco a focalizzarmi su una passione e la voglio nutrire, piuttosto che essere a 20 anni, dove ci sono passato anch'io, dove non sai dove andare, sei un po' confuso. Qualcuno magari ha le idee già chiare, no? Voglio andare giù per quella strada lì, intraprendere quella carriera, e va benissimo. Altre persone non ce l'hanno e magari avranno l'illuminazione più tardi nella vita. O magari persone come me che potranno avere magari 2 carriere nella loro vita, che è qualcosa secondo me di fantastico, assolutamente, perché poi sono intercambiabili, nel senso che poi ci sono delle capacità che io ho accumulato nella cucina che riesco a trasportare nell'ambito lavorativo dello sport, ok?
0: E questa era parte dell'intervista a Giovanni Darimbetta. Se volete ascoltare l'intervista in versione integrale potrete ritrovarla come sempre su sbs.com.u/italian. Noi ora ci prendiamo una brevissima pausa e poi torniamo con la seconda parte della pagina sportiva del lunedì. A tra poco.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
0: E 50 della Costa Est, siete sempre all'ascolto di SBS Italian, sempre in compagnia di Jacopo Iannelli da Melbourne e da Paolo Gallo da Sydney. Ci sei, Paolo?
7: Ci sono, tra l'altro ti dico un ben ritrovato a te, ma ben ritrovato soprattutto ai nostri ascoltatori.
0: E allora, ecco, ritornati, ricollegati in linea con Paolo Gallo, che tornerà a guidarci nelle principali notizie sportive in seguito a questo weekend ricco di avvenimenti. E torniamo quindi a parlare di sport, iniziando, Paolo, dalla nazionale australiana che si prepara per il mondiale.
7: E certo, perché appunto il mondiale è ormai alle porte, mancano 10 giorni, tra l'altro voi potrete seguirlo interamente su SBS, che appunto trasmetterà tutte le partite in diretta. Ci saranno 104 partite quest'anno in questa edizione del mondiale, molte di più rispetto all'ultimo, perché l'ultimo erano soltanto 64, insomma, di partite, quindi saranno molte più partite, una bella scorpacciata di calcio che ci terrà compagnia dall'ultimo 11 giugno, 12 per noi in Australia, fino al 20 di luglio. E ovviamente noi non ci siamo, però appunto c'è l'Australia che si sta preparando appunto in questi giorni alla spedizione mondiale. Ha effettuato un amichevole l'altro giorno contro il Messico, l'ha persa per 1-0. Australia che ha diramato la lista dei convocati proprio questa mattina, tra i quali c'è appunto anche Christian Volpato, centrocampista del Sassuolo, che appunto negli ultimi giorni è finito al centro dell'attenzione sia in Australia che in Italia dopo la decisione di entrare a far parte della selezione australiana che prenderà parte al prossimo mondiale. Perché ha fatto tanto parlare questa decisione? Perché nel 2022 l'Australia, con l'allenatore di allora Arnold, aveva tentato di portare Volpato in nazionale, appunto al mondiale in Qatar, ma Christian Volpato aveva declinato l'invito dicendo: io aspetto la nazionale azzurra, voglio fare un mondiale con la nazionale con la maglietta azzurra degli azzurri. Poi cosa è successo? Negli anni la convocazione non è mai arrivata, a parte che noi non ci siamo qualificati, ma la convocazione nella nazionale maggiore non è mai arrivata, invece sono arrivate tante convocazioni nelle nazionali giovanili, fino a poi all'ultimo fallimento appunto italiano, che in cui appunto non siamo andati al mondiale. L'allenatore attuale, insomma, di transizione, Baldini, nelle ultime convocazioni ha convocato tutti i ragazzi giovani, tutti quelli dell'under 21 più Donnarumma. Tra questi non è stato incluso Volpato e lui di rigetto appunto ha accettato la convocazione dell'Australia. Prima di questa trasmissione ci siamo collegati con il padre di Volpato, Oscar, figlio di genitori figlio di italiani arrivati qua negli anni 40 negli anni 40 in Australia da Treviso. Lui, nato qua, appunto ci ha parlato e ci ha dato qualche retroscena della scelta appunto di Christian Volpato. Ci ascoltiamo un piccolo estratto.
8: Molto contento, ho sentito il telegiornale che ha scelto Christian per i Socceroos e speriamo adesso tocca a lui a giocare bene.
7: A proposito di questa notizia, cosa ne pensi della scelta di Christian di giocare per l'Australia?
8: Lui è rimasto male perché quando che lui ha visto la scelta dell'Italia, ha visto che lui non è stato scelto, allora lui non era contento. Allora mi ha telefonato e mi ha detto: guarda, che adesso io vengo in Australia a fare un ferie. Va bene, ho detto. E dopo lui per strada si è fermato, l'aereo si è fermato per strada a Dubai lì, e lui ha aperto il telefono all'aeroporto di Dubai, ha visto che i Socceroos ci hanno provato a telefonare a lui. E loro hanno detto: noi abbiamo bisogno di te, che vuoi vieni a giocare con noi. E lui ha detto: ma sì, dai, vengo. E dopo ci ha detto: come fai il passaporto? Il passaporto australiano è scaduto perché io sono partito da 15 anni dall'Australia, avevo ancora il passaporto di bambino. Allora lui ha detto: devi fare il passaporto nuovo d'australiano e dopo fammi sapere. Va bene. E dopo, quando lui è arrivato giovedì mattina qui a Sydney, abbiamo portato il passaporto in città e ha fatto il passaporto nuovo australiano. E quella sera ci hanno telefonato Popovich, ha detto: com'è andato il passaporto? Sì, no, va bene, ha detto. Tutta la mia vita io ho detto: quello che lui sceglie noi ci sopportiamo. E lui ha scelto di giocare per il Socceroos perché ha visto che l'Italia non si fa mai avanti per lui. Ha detto: questa è proprio la mia chance.

0: far qualcosa.
1: E questo era Oscar Volpato, papà di Christian Volpato, che parteciperà al prossimo mondiale con l'Australia. Paolo, continuiamo a parlare di calcio, spostiamoci nel calcio italiano. La Serie A è finita, ma si è giocato ancora per la Serie B e nel weekend si è completato quindi il quadro delle squadre che sono state promosse in Serie A.
2: Sì, esatto, e qui ti racconto un aneddoto, perché ieri ero alla festa della Repubblica al Club Marconi, SBS aveva un suo stand, quindi ho avuto il piacere di dialogare con molti ascoltatori appunto di SBS, tra i quali c'è Vincenzo, che saluto in questo momento, perché mi ha detto: senti, nello sport io vorrei sentire parlare più della Serie B, e quindi feedback accolto, e ora parliamo di Serie B, anche perché si è appena concluso appunto il quadro delle squadre promosse dalla Serie B alla Serie A, con la vittoria del Monza nel playoff con il Catanzaro. Vittoria, diciamo, per la somma, per una migliore posizione in classifica, perché ricordiamo, nella partita di andata il Monza aveva vinto 2-0, partita di ritorno perso 2-0, quindi ha vinta dai calabresi, però una posizione migliore in classifica dei lombardi ha garantito appunto la conquista di un posto in Serie A. Per il Catanzaro invece resta una grande delusione, perché appunto gli bastava soltanto un gol in più per essere promossa in Serie A. Con il ritorno del Monza si completa il quadro delle promosse in Serie A, e quindi insieme ai Brianzoli ritroveremo nella massima serie anche Venezia e Frosinone, che avevano già conquistato la promozione diretta. In Serie C invece scendono Bari, Reggiana, Spezia e Pescara. Particolarmente pesante la caduta del Bari, retrocesso dopo il play-out contro il Sudtirol, più che altro perché il Bari fino a qualche anno fa, 3 anni fa, aveva rischiato di venire, era arrivata a un minuto dalla qualificazione dalla promozione in Serie A, persa, insomma, una partita persa all'ultimo minuto contro il Cagliari, e ora adesso appunto il Bari, il tonfo in Serie C. Nella nuova Serie B, che si giocherà appunto edizione 2026-2027, ci saranno quindi Verona, Pisa e Cremonese retrocessi dalla Serie A, e Vicenza, Arezzo, Benevento promosse dalla Lega Pro, alla quale si aggiungerà appunto la vincente del playoff Ascoli-Brescia, che andrà in scena il 2 e il 7 di giugno. Quindi queste sono le ultime chance per un posto appunto nel prossimo campionato di Serie B.
1: Allora abbiamo ancora un paio di minuti prima della fine del programma, Paolo, restiamo in Italia ma chiudiamo il discorso relativo al calcio e parliamo di moto mondiale, perché si è svolto nel weekend il Gran Premio del Mugello e davanti al pubblico di casa è arrivata una vittoria speciale per Marco Bezzecchi, giusto?
2: Sì, una vittoria che ha il sapore appunto del sogno, perché Bezzecchi l'ha conquistata al Mugello, appunto la patria del motociclismo in Italia, regalata all'Aprilia uno storico successo in casa. Ascoltiamo proprio l'arrivo di Bezzecchi al traguardo.
3: Mugello, grazie col cuore. Oggi gli abbiamo dato, ci siamo divertiti. Grazie a tutti ragazzi, siete fantastici. Un bacio.
2: E questo appunto Bezzecchi, quando appunto dopo l'arrivo al traguardo ha preso in mano il microfono e ha salutato il pubblico. La gara era iniziata con Bagnaia subito protagonista, il pilota Ducati aveva preso il comando della costa, ma poi a 10 giri dalla fine Bezzecchi aveva cambiato il ritmo, aveva superato Bagnaia, poi Martin, andando appunto al primo posto. Questa è la quarta vittoria stagionale appunto di Bezzecchi, soprattutto un successo enorme. Alla fine gara appunto ha ringraziato tutti quanti. Abbiamo 29 secondi, sì, ce li abbiamo per far sentire cosa ha detto.
1: Vai, al volissimo, mandiamoli.
3: È bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria, perché cazzo, mio babbo e mia mamma ci portavano a me alla Silvia, più che altro perché la Laura ancora era appena nata, a vedere le gare qua, ma dappertutto, anche a Assen, siamo sempre stati veramente appassionati, e vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, e infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
1: E con le parole di Marco Bezzecchi noi vi ringraziamo per essere rimasti ad ascolto il programma Italiano Radio SBS, grazie a voi e grazie a Paolo Gallo, a presto!
2: Buona giornata a tutti!
4: Difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.